0: Ora nika darioyo nika darioyo. Oke! Pusha pusha!
1: Abusha!
0: Pusha pusha!
1: Ora nika
0: darioyo.

0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!
1: Tombola!
0: Tombola!